ɛnti ɛtoa so no afei yɛkɔ anim simano mako ɛna no kora so a ane sa